che c'è, c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Tutto ciò che c'è, c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Eh?

vincere un premio. Michael Jackson dice: capa, sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando Vasco è sobrio. Io vorrei che Backstreet Boys fossero gay, che le teenagers amassero Casa Day. Casa Day, Casa Day, Casa Day.